sisi kire no ti me hu fufure no kuma se yade me ka koma efisa brewa be yi poma odo amade ne dia che me ye bibi fa social media ne di bi soma efri ga drum ko si buo krom banta makosi di cham